con Martin Garrix, con Ed Sheeran, che nel frattempo è cresciuto. Vi ricordo che lui ha avuto due figli, è sempre sposato con la sua ex compagna di liceo, Cherry Seaborn. Erano, si conoscono fin dall'infanzia, sono dico che giocavano insieme, per lui è sempre stato innamorato di lei. E poi il loro sogno d'amore, diciamo così, si è coronato nel 2018, quando si sono appunto sposati. Quanti come Ed Sheeran, quanti hanno sposato, insomma sono in compagnia, sono in coppia con un compagno di scuola, immagino ce ne siano di ascoltatori messi così. Intanto tra poco Rhythmic History, subito nel nostro viaggio.

0: Come camera, 10-10 minuti, la sua Hug Yourself ci sta accompagnando proprio in questa mattinata. Allora, ci piace l'idea di viziarvi, per questo tra poco tornerà un momento gioco nel quale poter vincere una bella esperienza da condividere con qualcuno che amate. Non solo, prima il Rhythmic History ci porterà, ci farà riascoltare una hit che ha fatto la dance storica proprio nell'anno in cui in Europa arrivava l'euro. Vi ricordate che anno era quello? Andremo tutti quanti in quell'anno.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
2: Y'all ready for this?
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114.

0: 14. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: Cosa?

0: Franciacorta Designer Village, l'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
2: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
2: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: Disco Radio.
7: Eccoci qua, buon venerdì a tutti voi, vi accompagno con grande piacere, sono Oigan, tra poco il momento gioco. Subito ci godiamo questa hit che arriva dal 2002, l'anno in cui in Europa è arrivato l'euro. Da quell'anno anche I'm in Love.
6: Rhythmic History.

Radio, 10:22 minuti, è un bellissimo venerdì d'estate. Non proprio, ma l'atmosfera è quella. C'è voglia di leggerezza, c'è voglia di goderci anche laddove si lavori. Ecco, questa giornata con quel tocco in più di musica, grazie a Talk to You, Another and 54 Ultra. Allora, ci piace viziarvi. Questo venerdì ha bisogno.

0: bisogno di una coccola in più, perché se tra pochi secondi si giocherà, vi regaliamo una bella esperienza da condividere con qualcuno. Chiamate, in cui mantenersi in forma, perché ci teniamo anche alla vostra salute e anche alla vostra forma fisica. Quindi se avete la possibilità, prendete il telefono, che su Disco Radio si gioca.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa proprio da Lilt. Quindi sport, divertimento e un obiettivo importantissimo, che è sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. Si gioca 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e anche la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione all'evento e lo splendido kit.

0: l'hai tu, Mina, il nostro viaggio di questo venerdì su Disco Radio 10:29 minuti, ma di fronte a me con i suoi bicipiti, tricipiti super allenati.
1: Magari sì, potrei fare di più, però si fa qualcosa.
0: Si può sempre fare di più, ma con la magliettina Fabrizio ci piace tantissimo. Perché, vabbè, a parte questa cosa, andiamo in spiaggia a scoprire una cosa tra poco, però approfitto di questa presenza affollata che ho nello studio per fare un saluto a tutti gli studenti che sono agli sgoccioli, insomma, del percorso scolastico. Ho parte di una classe qua dietro di me, sono gli studenti del Liceo Scientifico Cardano di Milano. Ragazzi, fatevi sentire.
2: Ciao!
0: Di più! Che entusiasmo!
1: Dai, belli, chiari, forti.
0: Sono venuti a studiare a
1: giovani, insomma, soprattutto, giovani. Non come noi, Olga.
0: Come te, io sono ancora giovanissima. Tu sei la mezza cariatide. Comunque tra poco si va in spiaggia e ne parliamo tra pochissimo.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi subito è arrivato il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Disagi possibili dalla sanità e trasporti per lo sciopero di oggi. A Milano è iniziata la prima fascia alle 8:45 per i mezzi ATM, M1, M4 e M5 sono in servizio, M2 aperta tra Abbiategrasso e Gobba, M3 tra Centrale e San Donato, in corso anche una manifestazione in centro e fino alle 21 lo sciopero dei treni. Alleggerita la sedazione, ha riaperto gli occhi l'ultra ferito al derby di Torino, l'ipotesi che a colpirlo sia stato un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo dalla polizia. Questa mattina in Corso Casale a Torino un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una bici, la ragazza a bordo della bici, 16 anni, è finita in codice rosso. Calcio Serie B, questa sera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, i Brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Per sempre nei nostri cuori, così la Juventus celebra il 41esimo anniversario della tragedia delle Iselle. Per la finale di Coppa dei Campioni dell'85 morirono 39 persone. Dall'estero, Iran, qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo con gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Donald Trump. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh. Y'all ready for this?
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Costo del carburante in aumento.

0: Certo, scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Buon viaggio, in sintesi, cosa vi tereste in spiaggia? Raccontatecelo, from disco to disco partiamo con Zé.

0: Sash su Disco Radio, nel From Disco to Disco abbiamo suonato 4 hit, le più ritmate senza alcuna interruzione. 10:45 minuti. Andiamo in spiaggia. Cosa vi tereste in spiaggia? Cosa secondo voi sconfina un po' da quella che è la libertà personale, la libertà d'espressione, e va a intaccare, infastidire chi ci sta vicino al nostro ombrellone, chi sta vicino a... o magari siamo noi quell'ombrellone, c'è cioè qualcuno che fa qualcosa che ci infastidisce, perché il punto è questo: la tua libertà finisce dove inizia la mia. Ora, sono sempre di più i comuni che vogliono vietare le sigarette in spiaggia, spesso sono comprese anche le sigarette elettroniche in questi divieti. L'ultimo caso riguarda Bari, dove il consiglio comunale ha chiesto al sindaco un'ordinanza che vieti il fumo tra i bagnanti, ma anche in parchi e giardini, non solo in spiaggia, proprio da giugno a settembre, localizzato nel periodo in cui c'è appunto tanta gente lì al mare. In Puglia già da alcuni anni esistono posti in cui non si può fumare in spiaggia, come a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dove Vasco Rossi, tra l'altro. I trasgressori rischiano multe che vanno dai 25 ai 500 euro, quindi non proprio una passeggiata. Le principali spiagge in cui è vietato fumare comprendono Emilia Romagna, Rimini per esempio. In Veneto c'è Bibione, Liguria, divieti attivi nei comuni di Savona, Le Ricci, La Iguaglia per esempio. Là, cioè, sono tantissimi comuni veramente in Italia. È tutto ben segnalato questa cosa. Ecco, lì si fuma solo in aree attrezzate per fumatori che sono dietro alla spiaggia o anche fuori proprio dalla spiaggia. Quindi per me ci sta, ragazzi, il fatto che sulle spiagge non si fumi, anche perché poi la maggior parte delle persone che fumano lasciano i mozziconi lì, che vanno a inquinare tutto quando si può inquinare. Voi cosa vietereste in spiaggia?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
2: Passa da Globo Sport.
1: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
2: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
1: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
2: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
1: Corri da Globo Sport.
2: Il tuo running al miglior prezzo.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Fermo, hai visto?
5: Non può essere.
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo, su usato e chilometro zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Ma voi fumatori, cosa ne pensate di questa cosa di vietare le sigarette in spiaggia? Ditemi un po'. Io, per me, è un

Candyman sono sempre di più i comuni, i balneari che vorrebbero vietare in spiaggia le sigarette. Cosa ne pensate o cosa vorreste vietare in spiaggia? Allora, devo dire che c'è una cosa che è tanto richiesta a livello di vietare in spiaggia, cioè sono tanti gli ascoltatori che scrivono che vorrebbero evitare gli schiamazzi dei bimbi, cioè vorrebbero che ci fossero più spiagge dedicate alle famiglie e più spiagge dedicate a chi è single, a chi ha figli grandi, a chi insomma ha fatto scelte diverse. Sono le 11. Io amo i bambini, io non ho bambini, però devo dirvi che la penso come voi, cioè non ce l'abbiate con noi, ma effettivamente sei lì, senti questi che uno che fanno la parte, beh, sono gioia pure i bambini, è bellissimo vedere i bambini che giocano con i castelli, a me non dispiace avere i bambini, però effettivamente sul discorso fumatori invece, perché sono sempre di più insomma queste spiagge che mettono il divieto, ci sono pareri contrastanti, dite la vostra, vietare in fumo in spiaggia, ci sono fumatori che sono d'accordo, altri che assolutamente no. Tra poco vi ascoltiamo la novità di Robin Schulz.

0: Harris e Jazzy, Satisfied Night, tornare a parlare di fumo in spiaggia. Nello spazio dedicato alle imprese maschili abbiamo ascoltato, vi ho raccontato di Samuel, questo ragazzo italiano di Verona che di fatto gioca in America, insomma, a dei livelli molto alti. È il primo italiano a fare questo e io voglio farvi ascoltare questo messaggio.
1: Ciao Olga, voglio fare i complimenti al giocatore del baseball italiano, però volevo dirti una cosa. Che il baseball non è solo uno sport americano, è lo sport nazionale della Repubblica Dominicana, di Cuba e di tanti altri paesi latinoamericani. Ciao, grazie, sono Marcia.
0: Ciao Marcia, saluto tutti gli ascoltatori cubani all'ascolto, perché Cuba insomma è un momento un po' complicato. Speriamo. BTS e Suga.

0: suoni in questa tacca tacca su Disco Radio, mezzogiorno e 11, torniamo in spiaggia, divieto di fumo in tante spiagge italiane. Che ne pensate? Chi non fuma la pensa un po' così.
1: Buongiorno Disco Radio, Cristian di Milano.
0: Ciao Cristian.
1: Allora, io penso che a prescindere o meno che ci sia un divieto,
0: sì,
1: per educazione e per rispetto degli altri, una persona che fuma, non vuol dire perché è lui che fuma e devono fumare anche gli altri.
0: Ok, questo è un po' il pensiero medio di chi non fuma, che effettivamente ci sta, che ci pensi un attimino. Poi il problema, ragazzi, è che a volte cose che oggi ci sembrano limiti alla libertà, pensate, non so, alle cinture inizialmente, mettersela sembrava una mezza tragedia, poi di fatto diventano qualcosa di naturale e sano per tutti, anche per chi fuma.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te, per fare di più.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it.

0: www.arte.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cinque Mario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Hai sentito? A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
11: Guidi una

0: tua Mercedes nelle mani giuste.
1: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
2: Disco Radio. Eccoci qua, buon appetito, buon venerdì e buona pausa pranzo. La Dance Storica ritorna in questo appuntamento iconico, Rhythmic History dal 93. C'è People Have the Power.

0: su Disco Radio con Beautiful e con tutti i vostri bellissimi messaggi. Parliamo di fumo in spiaggia. In tante spiagge è vietato, sarà vietato fumare. Che ne pensate, fumatori? Soprattutto
1: buongiorno,
0: fumatori.
1: Disco Radio, buongiorno. Alessandro da Bra. Io fondamentalmente da fumatore, la questione non penso sia tanto il fatto del divieto di fumare o meno, ma del rispetto degli altri, perché anch'io in spiaggia fumo, visto che non è proibito per il momento, ma se ho delle persone proprio attaccate, soprattutto se ci sono donne in gravidanza, bambini, anziani, qualunque persona che magari è più sensibile, è meglio spostarsi di una decina di metri e non rompere le scatole al prossimo. Ma stesso discorso vale per i deo nei bar, nei ristoranti all'aperto. Anche se non è proibito, non è bello fumare di fianco a uno che sta mangiando, quindi io mi allontano sempre da fumatore, proprio perché a me darebbe fastidio. Una buona giornata a tutti, soprattutto da me che ho il giorno libero. Ciao!
0: Ciao Ale, goditela, che bel messaggio, grazie. E poi ovviamente anche tra le persone che fumano ci sono persone con grande rispetto e cura e attenzione per gli altri. Buona giornata con Samurai J, ci godiamo.

0: passa su Disco Radio, quindi in tante spiagge viene vietato il fumare in spiaggia. I vostri messaggi.
1: Ciao a tutti, io sono Paola della provincia di Vercelli. Io mi ripeto con lo spettatore di prima, anch'io sono molto rispettosa, quindi se ho anziani o bambini vicino mi sposto per rispetto, ma ne vogliamo parlare di bambini irrispettosi e maleducati e ciociari? Ne vogliamo parlare? Arrivederci, grazie.
0: Ciao Paola, la maleducazione non è, diciamo, di una categoria sola, bambini, adulti, anziani. Cioè, maleducazione c'è a tutti i livelli, però il discorso fumo è a parte. Come facciamo a mutare una persona maleducata? Però il fumo in spiaggia si fa, non si fa, con educazione e rispetto, intelligenza, nella vita si può fare tutto. Purtroppo queste cose spesso mancano.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Più ritmate, un from disco to disco che inizia con Magnetica, i debug.

0: suonerà sul disco radio anche Gabi Ponte con la sua Danza delle Streghe. Nel From Disco to Disco ci hanno accompagnato quattro hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione, come Onga, sempre in diretta a mezzogiorno e 46 minuti. Andiamo al ristorante, ne approfitto per mandare un abbraccio a ristoratori locali che in questo momento sono affaccendati nel prepararci pranzi, pranzettini e pranzettoni. C'è un tema legato a questo che si sta discutendo, ed è il discorso dell'acqua gratis o non gratis. Cioè, si può, vi sarà capitato, no? Entri in un posto, chiedi l'acqua, ti portano l'acqua del rubinetto e non te la fanno pagare. In altri posti, nella maggior parte in realtà, tu ti paghi la bottiglietta di acqua. Ecco, una sentenza della Cassazione ha confermato come in Italia ristoranti e hotel possano legalmente rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti. Questo perché la discussione riguarda delle abitudini che passano dalla cultura, un discorso economico, un discorso anche di sostenibilità, così come un diritto che i consumatori hanno quando entrano appunto in un locale. Perché in alcuni paesi europei ricevere acqua da rubinetto al tavolo è automatico? Se tu vai in Francia ti mettono automaticamente l'acqua gratis sul tavolo, ma anche in Scandinavia. Mentre in Italia continua a essere una questione controversa, tutto nasce perché un turista ha fatto causa, pensate, all'hotel in cui stava. Hotel 5 stelle, costo medio di a persona per notte 500 euro, questo ha fatto causa all'hotel perché gli faceva pagare l'acqua. Dice, guarda, non è possibile, cioè io l'acqua la voglio gratis con tutto quello che spendo. D'altronde la Cassazione ha dato ragione all'hotel perché appunto, come vi dicevo, sta alla struttura, all'hotel, al ristorante in questione scegliere se far o no pagare l'acqua. In altre parole, un locale può decidere se appunto darti un servizio gratuito oppure no. D'altra parte c'è chi dice, ma come, l'acqua, scusa, è un servizio essenziale, una persona ha sete, deve poter bere in modo gratuito, però è anche vero che una struttura privata costa molto. Non so come voi la vedete, oggi in Italia ci sono ancora ristoranti, comunque servizi vari, che danno l'acqua gratuita del rubinetto, anche se in Italia l'acqua del rubinetto è spettacolare, quasi ovunque.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Ma ragazzi, possiamo dirlo, fa caldo. Cosa vi seta più di un bel bicchiere di acqua fresca? Forse la birra? No, la birra.

0: cheerleader all'ascolto di Disco Radio con Omi. Ci sentiamo tornare un po', se vuoi, donna. Quando ero ragazzina io
1: c'era
0: un po'
1: noi,
0: questa cosa della cheerleader.
1: Ma sì, davvero?
0: Sì,
2: datemi
0: sì,
2: una
0: sì.
2: D, datemi una
0: è
2: I.
0: È una cosa che si vedeva nei film americani, anche nei telefilm americani. Era una cosa che sembrava così tanto affascinante. Oggi forse un pochino meno.
1: Guarda, potresti immaginarmi il don con in mano due pompon. Fa anche ridere. Così con la minigonna vado in giro.
0: Senti un po', divieto di fumo in spiaggia. Questo è il tema che ha occupato quasi tutta la macchinata. Tu sei uno che fuma, che ne pensi?
1: Detesto la puzza di fumo. Tu sai, io fumo e vado a lavarmi di corsa. E detesto quando la gente mi fuma di fianco, al mare, al ristorante mentre mangio. C'è una roba fastidiosissima. Quindi lo trovo corretto, perché è un vizio, è brutto. Noi che ce l'abbiamo ce lo dovremmo levare e non dobbiamo farla pagare agli altri. Quindi ci allontaniamo, ci mettiamo nella nostra zona da sfigati e poi ritorniamo
0: qui. Sì, ci sono le zone attigue, la spiaggia in cui uno può fumare, riunirsi e insomma.
1: Se proprio devi, è Luna! Vedi, io vado anche contro me stesso, perché alla fine io sono onesto in queste cose. Onesto come la mia Olghira, che ha passato la palla a 0000 secondi,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Una puntualità veramente che più di così non si può.
1: Aspetta che squilla il telefono, è la NASA. Salve, lo sappiamo, siamo più precisi in ogni Disco Radio, ci dispiace.
0: Oggi prossima missione, ci mettiamo a bordo, donna.
1: Esatto.
0: Io e te.
1: Esatto, a proposito, la prossima missione è dritta verso il sole, perché la novità che hanno scelto per noi i nostri super DJs è firmata Jugel Immanuel Angel Ultranet e si chiama I'm Moving to the Sun. Ma prima voglio sapere che si mangia a casa di Olga.
0: Oggi un mix di verdure, mi servirebbe un minutino per descrivertele tutte, ma vi mando un bacione, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì.
1: Ciao Olghina!
0: Con altre ricette, ciao!

0: Bosch, Oma di Alba ti dice che fa caldo e siamo già arrivati a luna con Don Cash. È venerdì, domani non si lavora.
1: Ma un tempo non era oggi è sabato e domani non si va a scuola, è venerdì e domani non si lavora. E allora buon weekend on di Scala di Lovers, 3 minuti trascorsi dopo le 13. Il nostro amico ce l'ha appena detto, Omar di Alba, che è luna. E allora facciamo così, un bel giro di saluti e progetti del weekend. Ma questo weekend che si fa? Dove si va? Dove andate? Un fiorino. Il numero è il 393 800 3000 e facciamo entrare il signor Just Jack, solo Jack, con The Stars in Rise.

0: se non è amore questo. Ehi, dimmi tu cos'è che ti porti il resto. Questa qui è Disco Radio insieme a Don Cash, quindi vieni, vieni, frate, dai, fai presto. If it's not love, Zabrita, ora. E ora, ora, fra un attimo arriva il freestyle, con le vostre voci però. Vi ho chiesto qual è la cosa che da fuori sembra in un modo e dentro in un altro. Sembro ma sono.
1: Ciao. Ciao, Don.
0: Ciao.
1: Sembro paziente, ma sono praticamente pentapolare.
0: Pentapolare? Devo andare a vedere cosa vuol dire pentapolare.
2: Sembro socievole, ma in realtà odio tutti.
0: Perfetto, esattamente così. Avete gli ultimi 60 secondi di tempo, non so chi sceglierà la regia. Sembro ma sono, questa è la frase da finire al nostro numero di telefono.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
14: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi
17: a Milano dal 1906.
18: Cosa?

0: Cerchi a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi Dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Ed è arrivato il tempo, ragazzi, quello in cui si allaccia la cintura di sicurezza. Fra qualche istante c'è la sigla con le vostre voci, ma ora fidatevi di me, cinture allacciate. Vi riporto indietro nel tempo sugli ali della musica, con uno scooter, al 98, How Much Is The Fish. Perché?

0: Songs by Noise con la loro Getaway. Sono le 14.22, quindi once again sono arrivate loro.
1: Le due.
0: Eh sì, ed è Venerdon. Allora ragazzi, sembro ma sono. Loro sono dei biker tatuati, brutti e cattivi da fuori, ma in realtà vanno a salvare dei cuccioli. È la cosa più bella del mondo, la storia di Biker Joe. Ve la racconto fra un attimo. E allora, dicotomia, sembro ma sono. Da fuori in un modo, da dentro invece... Vai,
1: ciao,
0: regia.
1: Bon, ciao, Enea, il camiotauro.
0: Scrivo.
1: Io sembro scemo. Ma lo sono veramente.
0: Ecco, ottimo, vai ancora.
1: Ciao, stronzo, ma lo sono. Ciao, Cash, Pautora Domodossola.
0: Sei un po' ronzo.
2: Sembro socievole, ma in realtà odio tutti. Pazzo Roby. Ciao, Don.
3: Sembro paziente, ma sono praticamente pentapolare.
0: Pentapolare, chi sei?
3: Sì. Buona giornata, Silvia della provincia di Pavia.
0: Silvia la pentapolare, ancora.
4: Ciao, Don Cash, Cristian da Torino.
0: Ciao, Cristian.
4: Allora, io sembro una persona super sicura di sé perché scherza, parla con tutti, ama rompere il ghiaccio, ma in realtà nascondo una timidezza folle. Quindi diciamo che combatto la timidezza rompendo il ghiaccio e parlando con tutti. Ma se facendo questa cosa mi si fa notare, mi chiudo come un riccio ed esce la mia parte timida.
0: Cioè non si può dire la parola timido davanti a Cristian, sennò lui scappa, si confonde con l'ambiente, tipo il Geco.
5: Sembro una combattente nata, in realtà sono peace and love.
0: Ok.
5: Ciao da casa.
0: Ma perché nel podcast si trovano solo alcune registrazioni, non tutte, non le tue? Non lo so, devi chiedere alla direzione.
6: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
6: Cristina da Tradate.
0: Ciao, Green.
6: Sembro una ragazza, ma sono una MILF.
0: Ma allora, la nostra amica Cristina. Vabbè, volete chiudere con lei? Ottimo, direi. Vai, andiamo, io ci provo.
7: Dammi 30 ore.
0: Enea, sembro scemo e poi lo sono veramente. Io che sembro disinteressato e poi mi importa della gente. Sono pentapolare, ma mi scambi per paziente. Poi mi scambi per un genio quando sono un deficiente. Ed ho la faccia di chi odia mentre sono buono. Oppure come Fausto, sembro stronzo e sono buono. Io sembro donna anche se dopo lo sono. Sono venuto al mondo e sono nato col dono del suono. Sembro sicuro, nato con le spalle larghe, socievole poi divertente, ma da dentro è differente. Io rombo il ghiaccio per paura dell'ambiente. Sono nata Pisa e Lob, Katia detta la mia combattente. Se sembro non ma sono, o sono ma sembro in grado di stare da solo, vado in pezzi e mi riassemblo. Sono Don Cash, il king della family. Chiudiamo insieme a Cree, che sembra una ragazzina ma è una mil. Mua.

0: La versione remix di Riccione, dei giornalisti, violina di Rap and Drop ancora una volta, da ballare a squarciagola, la balli e la canti contemporaneamente. E allora buon venerdì 14:30 del 29 maggio in casa Disco Radio con Don Cash. Wow wow wow wow wow wow. Sembro ma sono la storia di Rider Joe. Rider Joe è un simpatico signore che guida Harley Davidson. Lui è tatuato, senza capelli, con la barba lunga. Insomma, diciamo che da fuori non è il tipo di persona che vorresti incontrare in un vicolo, soprattutto con cui vorresti avere un alterco, e fai anche bene. Che però fa la cosa più bella del mondo, perché recupera dei cuccioli indifesi e li porta poi dove li tratteranno molto meglio. Li sottrae delle famiglie che li trattano male e poi li porta in posti dove la gente li ama. Quindi evviva Biker Joe. Fra un attimo ne parliamo, ma tocca a te. 393-800-3000. Sono ma sembro, da fuori in un modo, ma dentro...
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Tempo di ripartire con la musica e 4 hit senza alcuna interruzione. In Ammazza Sari, Fragma, ma subito Harvey con la sua Light to Me.

0: Need a Miracle, Fragma, si chiama Tokas Miracle. Adesso immaginate di trovare questo miracolo. È il 2007, vivi in una città, davanti a te il tuo vicino di casa è una persona molto pesante che ha intrappolato un cane e lo tratta malissimo, e tu lo vedi maltrattare questo cane e abbandonarlo sotto il sole, sotto la pioggia, sotto la neve per tutto l'anno. E allora hai bisogno di un miracolo e ti rivolgi a un signore che tutto sembra tranne che un angelo. È uno che gira in Harley Davidson, brutto, pelato, con la barba, detta di se stesso. Si chiama Joe ed è il leader dei Rescue Inc. E mandi questo messaggio: ho bisogno di voi, questo signore tratta male questo cane. Joe si presenta con tutti i suoi amici biker, anche loro, diciamo, dei personaggi che non vorresti mai incontrare a luci spente, e alla fine si convincono i signori, senza alcun tipo di violenza, a farsi dare il cane. Lo riportano in un splendido posto dove si sono presi cura di lui a livello veterinario, poi lo hanno affidato a una famiglia meravigliosa, e da lì, nel 2007, nasce l'intuizione di creare i Rescue Inc. Capitanati da Joe, da Biker Joe, questi ragazzi sono, ragazzi, tutto l'opposto di ciò che sembrano, cioè utilizzano il loro aspetto burbero per poi fare del bene, sono degli angeli. Se vedete le loro foto, sono stupende, hanno in braccio dei cuccioli meravigliosi che non sembrano collimare, no? E allora la giornata di oggi l'abbiamo dedicata al sonno ma sembro, perché da un lato ci possiamo presentare in un modo e poi essere in un altro. Prima la nostra amica ci ha lasciato un attimo così dicendo: sembro paziente ma in realtà sono pentapolare. Ma che significa pentapolare? Se andate a cercare, praticamente è un termine elettrico, un dispositivo dotato di 5 poli o conduttori che prendete a 5 facce diverse, quindi lei evidentemente ha più personalità ma non quella della pazienza, fa solo finta. Sembro ma sono, l'altro amico che ha detto: io sembro la persona più socievole del mondo ma poi mi tengo tutto dentro e se qualcuno me lo fa notare divento timido da morire. Ciao.
1: Ciao Lucas, Cristian da Torino.
0: Ecco, era lui. Cristian da Torino, devi stare tranquillo, quella là è la nuova personalità. Ci sono gli estroversi, gli introversi e gli etroversi, che sono quelli che sono in grado di stare con tutti ma poi nella realtà dei fatti hanno bisogno di legare solo con persone poche ma buone, ma quelle
2: ciao,
0: vere.
2: No. Ciao. Guarda, io sembro buono ma lo sono finché non mi fanno girare i cosiddetti.
0: Ma c'è quel detto che ha sempre ragione, che dice: non c'è peggior cattivo di un buono che si
3: arrabbia. Ciao Tokesh, volevo dire a tutti quelli che mi conoscono che non mi conoscono.
0: Bello.
3: Walter da Barbania.
0: Bello Walter, bello. Questo è sottile ma bellissimo. Volevo dire a tutti quelli che mi conoscono che non mi conoscono. Wow.
4: Ciao Don, ciao Mauro.
0: Ciao Mauro.
4: Ascolta, io non so quello che sono o quello che sembro, però l'importante è meglio essere odiati per quello che sei invece di essere amati per quello che non sei.
0: Bello.
4: Carco Bain,
0: grande.
4: Doggett.
0: Bravo. Babbo Martin, mio papà, diceva che peraltro giorno 1, domani, dopodomani avrebbe fatto il compleanno, diceva sempre: è meglio una brutta verità che una bella bugia, perché in una brutta verità ti posso venire incontro, ti aiuto ed è meglio che ti aiuto io. Da una bella bugia non ti salvi tu e non ti salvo io e non ti salva neanche Dio. Comunque ragazzi, è venerdì, iniziamo a ballare. Da dove e da quando balli con Disco Radio e Don Cash al 393 800 3000.
5: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125 B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Da dove e da quando si balla con noi al 393 800 3000? Ciao, chi è com'è?
8: Ciao Don, ciao. Vete Grande, Francesca da Vete Grasso.
7: Ciao gli amici di Abbiate Grasso. Mua.

sono arrivate le 15. Don, 29 maggio, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Mancano 2 giorni e mezzo praticamente per giugno e quindi è ufficialmente iniziata l'estate. Possiamo praticamente dirlo ad alta voce. O mi dice la regia, no, che poi porta male, magari torna il freddo. Ma no, torneranno tempi migliori sempre e comunque, perché se sereno non è, si rasserenerà. E allora, tempi migliori, il titolo della novità. Mentre mi raccontate da dove o da quando ballate con noi al 393 800 3000, arriva Robin Schulz con Barb's Bad Times.

0: ballo, tutto il giorno il volume va in alto, come dici adesso faccio un salto, questa qui è Disco Radio, è la radio migliore perché mi dona risalto. Si chiama Lipstick, lei è Gallo, benvenuti nella nostra family Disco Radio Lovers, se state ballando insieme a noi fatevi sentire al 393 800 3000. Da dove e da quando siete qui?
1: Amico mio Tom Cash, da Metro, da Bergamo, sembrerà strano, dica. Però io la canzone che canto sempre, soprattutto con mio figlio pure, adesso è arrivato il dopo.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà, il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day, ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
9: Cosa?

0: Designer Village, l'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo. I want
2: to be free. Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Glovo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Volare e allacciare le cinture di sicurezza, perché quando la lancetta è intorno ai un quarto su Disco Radio con lo zio Don Cash, ve lo ricordiamo sempre: la cintura di sicurezza ti salva la vita, ti evita le multe e ti fa tornare giovane. Se ti domandi in che senso, torniamo indietro nel tempo sugli ali della musica. Qui è il mito che remixa il mito. David Morales che incontra il gruppo di Jamiroquai, la voce di JK Space.

0: fa volare con Don Cash un'astronave. Si chiama The Motions, with is the motion. Joel Corry insieme a Ra. E sentiamo dove siete, i nostri sister e i nostri fra, al 393-800-3000. Ciao!
1: Ciao Disco Radio, Mamanna da Pavia.
0: Ciao Mamanna.
1: Ma state ascoltando Disco Radio?
0: Ma certo.
1: Questa è la radio più simpaticezza del mondo.
0: Ah sì?
1: Ciao Disco Radio.
0: Siamo la più simpaticerrima e siamo anche la più sexy. And I know it.
2: When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, rock out.

0: godetevi quello che resta di maggio, poi è arrivato giugno, inizia l'estate, amanti della primavera. Ma sentiamo da dove e da quando siete con noi. Ditalo, zio Don Cash. Ciao.
1: Madonna, tu!
0: Che è successo?
1: C'è? Con c'è? Questa, sì. Casse dietro lo schienale,
0: sì.
1: E casse sul pianale, a bomba!
0: E si spinge!
1: Grande, no?
0: Grande! C'è il tamarraggio! Vabbè, comunque, dove siete mentre ballate con noi e in quale anno ci avete scoperto?
2: Disco Radio!
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Buongiorno donna, la redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
4: Grazie donna, buon pomeriggio a tutti. Operai indiani sfruttati per costruire il consolato americano a Milano, commissariato il colosso Kadel nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex tirossegno in piazza D'Accursio. La procura contesta il caporalato con paghe reali da 2 euro l'ora, fra pizzo sul reclutamento in patria, clausole negate e trattenute forzate per vitto e alloggio. Maxi blitz a Milano Certosa, dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra, quasi 300 le persone controllate, scattano denunce e fotosegnalamenti. In corso la seconda fascia di garanzia dello sciopero dei trasporti a Milano, mezzi di nuovo a rischio a partire dalle 18 fino alle 21, ricordiamo anche lo sciopero dei treni. Scontri nel derby Torino-Juventus, tornano liberi gli ultimi due ultra bianconeri arrestati, aperte intanto due inchieste, nella prima sono indagati gli ultra, nella seconda, contro ignoti, si indaga per lesioni al tifoso juventino Marco Basoccu. Basket playoff semifinali questa sera, gara 1 tra Brescia e Milano, mentre per la Serie B stasera il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Disco Radio Parma.
0: Se oggi continua a essere un grande volo, se prima c'è stato Space Cowboy, adesso c'è Space Melody, che è la prima che dà vita alle quattro senza interruzione che partono con lo zio Don Cash e Disco Radio Lovers. Firmata Leoni, Vice e Alan Walker. Mentre al 393 800 3000 continuate a dirmi da dove e da quando siete con noi. Noi che nei 90 eravamo già qui.

0: and Eric Breeds, la versione remix che poi è un bootleg fatto dai The Broads. I Want Your Soul Piano, si chiama proprio così, davvero davvero bella. Prima Get Hacken con il loro pezzo dal 2009, Sexy Chick, Anime Georgico Beautiful, in apertura delle 4 Space Melody. Ma allora, voi che siete la melodia delle mie orecchie, melodia delle mie orecchie, dite allo zio Don Cash da dove, da quando si balla con Disco Radio. Ciao!
1: Ciao Don Cash! Giuseppe da Bubbiano!
0: Bubbiano?
1: Doppia BB.
0: Anche tripla!
1: A me la canzone che non riesco a tirarmela via dalla testa è La ragazza dell'Olanda! Come devo fare, Don Cash? La ragazza dell'Olanda!
0: Facciamo un viaggetto?
1: Grande Don Cash!
0: La grande tua! La tua! Da
2: Don Cash, Roby da Revello!
0: Salve!
2: Di attualmente consulenza per fare le plaga,
0: Torino, credo di aver sentito che sei della provincia di Cuneo, attualmente invece tra Torino e Milano. Ciao a chi balla invece dall'autostrada! Ciao!
3: Ciao Don Cash! Mi chiamo Paolo, chiamo dalla provincia di Piacenza, della Valtidone.
0: Oh!
3: Mi ascolto dal 1992.
0: Ciao. Grande! Allora un abbraccio agli amici della Valtidone. Ciao Paolo e a tutti quelli che ci hanno scoperto nel 92. Vai ancora.
4: Sono Maria D'Amugio.
0: Ciao Maria.
4: Ascolto Disco Radio in pratica da sempre, perché da quando si chiamava Radio Z.
0: Hai capito? Ascolto il Disco Radio da sempre, ma aggiungerei non mi basta mai. Da dove, da quando sei con noi al 393 800 3000, e ovviamente benvenuti in famiglia. Disco Radio.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
10: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Disco Radio. E scusate se poco, ma ripartono hit su hit senza alcuna interruzione. Mentre continuate a dirmi dove siete, con chi vi trovate mentre ballate con Disco Radio e Don Cash.
12: Buongiorno Federico d'Alessandria.
0: Don pomeriggio agli amici che ballano ad Alessandria come Federico. Al 393 800 3000, io vi riporto indietro nel tempo al 1991. Chi è Elvis? Fenomenia.
13: Rhythmic History.

0: No, la Loca People volevo dire. Sac Noel dal 2011. E benvenuti in casa di Discoradio con Don Cash e What the Fuck. Siamo arrivati alla fine, è venerdì. E quindi ci risentiamo dalle 23 alle 4 con Poi Set Rap and Drop. E poi lunedì nel prossimo episodio della Family del Pranzo, sempre con me qui su Discoradio. Mi raccomando, Discoradio Lovers, alto il volume della musica durante il weekend nel vostro cuore, abbassate i problemi e cercate di divertirvi, rilassarvi, essere molto sociali e poco social. Detto ciò, io vi lascio con Marelli.
1: Ecco,
0: fratello Marelli, lei mi è pronto a Milano?
1: Presente.
0: Allora da Roma restituisco la linea.
1: Grazie.
0: E noi ci sentiamo lunedì, anzi stasera alle 23. Da Don Cash, peace out.
2: Disco Radio.
1: Grazie Roma, grazie Don Cash.

0: tantissimi come sempre là fuori anche oggi.
1: Bella Mottarelli!
0: Mottarelli mi piace col caldo che ha fatto questi giorni, un bel gelato ci potrebbe stare. No, dicevo, non sarò solo perché arriverà anche DJ Panosso oggi come ogni venerdì, eh. Cos'è? Chi è? Cos'è? La tosse?
2: Sgranchisco la voce perché? Per il TJF.
0: Ah, il TJF, tra le cose del venerdì ovviamente anche questo. Arriverà la classifica.

0: quelli che frizzano. A proposito di cose anni 80, stiamo aspettando DJ Panozzo, come sempre, con trepidante attesa. Non c'è, nessuno l'ha visto. Ah no, arriva, arriva, mi confermano che arriva. E ci siete anche voi, come sempre.
1: Non posso gridare perché sto facendo la spesa.
0: Ah no, no, no, no, no, allora
2: in partenza dal binario 3, Smarelli Show. Smarelli guida Show. Fabio Smarelli.
0: Ma che Smarelli, ma che Smarelli.
3: Ciao, coraggio. Ciao. Super simpaticissimi.
0: Grazie anche
3: a
0: voi.
3: Un buon pomeriggio e
0: grazie.
3: Buon lavoro.
0: Grazie,
3: un bacione
0: mille, grazie mille. Ma mi questi ossetti qua.
4: Super. Una roba
0: grazie. Ecco, iniziate a mandare anche messaggi audio dove andrete questo weekend. Tra poco ci sarà anche il TJF. Vogliamo sentire la vostra gioia per l'arrivo del fine settimana.
3: Marelli, oh! Mancavi solo tu oggi, Marelli.
0: Vero? Attenzione a Rhythmic History. Inizia così e se l'avete riconosciuto potete cantarlo anche voi.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura.

0: è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
9: Hai sentito?
10: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
11: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
11: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
16: Fermo! Hai visto?
17: Non può essere!
16: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
18: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
19: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
23: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
24: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del Benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
28: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
29: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
28: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
29: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
28: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
29: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
30: Ti
0: Disco Radio.
1: Un sacco di messaggi nel TGIF, ne sentiremo delle belle. Prima il Rhythmic History.
2: Oggi non è il momento tamarro.
1: No, amore, dopo, che basta e avanza. 99, Dio.
0: Rhythmic

0: consumo. Se non ci fossero problemi di soldi, lavoro, varie ed eventuali, dove e quando vi piacerebbe andare in vacanza e quale sarà invece la situazione quest'anno? Vorrei sapere la differenza fra sogno e realtà.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ma prima vi porto una grande realtà che si avvicina con Disco Radio all'autodromo di Monza. Insieme a me vi porto il 14 giugno e vi aspetto in tantissimi con Disco Radio alla marcia Formula 1 Lilt. Una domenica all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 Lilt, promossa ovviamente dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi sport e divertimento, un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi, tutti, un sacco di gente anche quest'anno, musica, una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. Numero 393 800 3000, 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp o un telegram. Dovete scrivere marcia Formula 1, aggiungete la mail. I più fortunati in regalo avranno non solo l'iscrizione all'evento, ma una speciale splendida

0: più 24 nell'arco degli ultimi 5 anni. Allora, potevo non farvi la classifica del venerdì proprio basata sui dati di altro consumo? Tra poco, quelli dove spenderemo un po' di più, anzi spenderete chi va in vacanza, insomma.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di mia redazione, Link, l'attualità delle 4:30, Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7, caporalato sugli operai in gran parte indiani nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Controllo giudiziario per Caddel Construction. Sciopero generale fino alle 18, mezzi pubblici garantiti a Milano. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate. A Milano corteo contro la guerra e il carovita, terminato a Torino il presidio Popal davanti alla sede di Leonardo in corso Francia. Alle 18 in piazza Castello fiaccolata contro la guerra. A Palazzo Lombardia la consegna dei premi Rosa Camuna, massima onorificenza della regione. A ricevere il riconoscimento anche Chiara Mocchi, la professoressa della scuola media di Trescore Balneario, Bergamo, accoltellata da un alunno nel marzo scorso. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I Brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Drone russo su un edificio in Romania, 2 feriti, il Cremlino all'Europa, i vostri sonni tranquilli sono finiti, le news tra un'ora, al tempo di domani.
1: Meteo.
3: Venerdì tra sole e nubi, locali fenomeni limitatamente alle Alpi occidentali e in serata qualche effetto è atteso anche sulle prealpi della Lombardia, caldo in contenuta attenuazione. Domani l'avvio sarà ben assolato sulle regioni di nord-ovest, ma dal pomeriggio transiteranno velature che a tratti potranno offuscare il cielo. Qualche isolato rovescio temporale atteso limitatamente alle Alpi Marittime e Cozze nel pomeriggio sera. Il caldo tornerà a farsi sentire, punte massime di 32 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra app e per Abimeteo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio hotel.

0: radio. This is Rap and Drop.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza

0: L'assistenza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Dove e quando vi piacerebbe andare in vacanza? Desiderio si scontra con la realtà. Tra poco gli stabilimenti balneari più cari nella classifica

0: di Dracula. E dice Dracula. Hai visto il film di Dracula? Temo Impala, Jenny Boys Noise. Vabbè, vogliela dire Dracula. No. Dai, 4 senza interruzione nel Frodisco su disco il venerdì. Tra poco TJF, ma essendo venerdì, c'è la classifica. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Come sempre, anche questo venerdì andiamo a vedere qualcosa di interessante per la collettività. Altro Consumo ha fatto la classifica degli stabilimenti più cari quest'anno. Aumento del 6% per tutti, questo è una media. Dunque hanno contattato telefonicamente in forma anonima 222 stabilimenti per info sulle prime quattro file nella prima settimana di agosto, 2-8. La classifica per costi, la media del prezzo delle prime quattro file a inizio agosto delle varie località. Al terzo posto Alghero, me ne vado ad Alghero in compagnia di 274 euro da tirare fuori. Al secondo posto Gallipoli con 324, in testa con 340 euro. Alassio, se volete spendere meno, Senigallia 159, Rimini 158, Lignano 157. Alassio si conferma la località più costosa dall'indagine. Per una settimana in prima fila, Ombrellone e due lettini, si spendono in media 3,68. Sempre Lignano, la più economica, spesa media di 164. Uno dice, vado nella spiaggia libera, ma sono sempre meno. C'è un modello comunque turistico innovativo scelto da Spotorno in Liguria, comune che ha aumentato le spiagge libere garantendo servizi pulizia, salvataggio, docce e bagni. E bravi da quelle parti, bravi a Spotorno, senza costi aggiuntivi. Dove e quando vi piacerebbe andare in vacanza? Il desiderio si scontra con la realtà.
1: Io ho prenotato in Villa Marelli, ma... mi è costato un occhio della testa.
0: Ma che Villa Marelli, c'ho anche la casa intestata a me, ma dai.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: date più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Tutti in vacanza a Villa Marelli, che tanto non esiste. Comunque.
8: Sì, Marelli, oh. Non è la casa intestata, ma sappiamo perché non ce l'ha intestata, per i tuoi giri, per non avere le fiamme già.

0: giusta qui, secondo me, eh.
1: È venuta l'ansia quando ho sentito partire Last Friday Night TGIF di Katy Perry, perché tra poco è arrivato il momento di sentire i vostri messaggi audio. Felici in tanti per l'arrivo del weekend, anche perché adesso c'è un fine settimana in arrivo. Che è?
2: Din Don.
1: Che è Din Don?
2: Disco Traffico.
1: Ah,
2: vi informo che c'è un traffico pazzesco.
1: Dove?
2: Sulla 1,
1: sì,
2: direzione sud.
1: Certo.
2: Porca miseria, però ragazzi, oggi è venerdì.
1: Ah,
2: e sono a 50 km da Firenze.
1: Bravo!
2: Sì!
1: E ascoltaci, bravo, bravo, le 5 punti.

servizio esclusivo che abbiamo solo noi, i nostri ascoltatori, che ci informano in tempo reale quando ci sono segnalazioni degne di nota. Niente, io sto cercando di prendere tempo, ma intanto stiamo andando incontro al TJF. Tra un secondo, prima ai Moving to the Sun, You Girls.

0: sapesse, i nostri ascoltatori di venerdì a quest'ora ci fanno sentire quanto sono felici per l'arrivo del weekend.
1: Siamo andati in Abruzzo, da Bergamo all'Abruzzo, a prendere la mia morosina che si trasferisce a Bergamo con me.
0: Ah, che bello!
1: Ciao a tutti, buona giornata!
0: Avremo un'ascoltatrice in più.
2: Mi sono appena regalato una t-shirt con la scritta I love NY. Vediamo chi indovina la città da cui sono appena tornato, atterrato da meno di un'ora.
0: È difficile, eh? Qualcuno ha capito?
3: La raga dello zio Benny.
0: Ciao zio Benny.
3: Dai, si apre un bel weekend. Sì. E si parte.
0: Beati.
3: Domani mattina direzione Abano Terme. Fino a martedì relax. Belle piscine termali. Spucciotti. Vino, tanto vino. E allegria, raga. Allegria,
0: come diceva Mike.
4: E si parte. Vado a casa, carico la moto.
0: Sì.
4: Direzione Mugello.
0: Mamma
4: Mugello.
0: Mia. Vedere la moto GP.
4: Mugello.
5: Uè, ragazzi, se arriva il temporale, prendete gli ombrelli. In console c'è lui, Fabio Marelli. Allora, ragazzi, è weekend. Ciao
6: Marelli, Assunta in provincia di Novara. Ragazzi, è bello, è venerdì, ma è stato il mio ultimo giorno di lavoro. Ho salutato tutte le mie colleghe.
0: E quindi?
6: E giovedì inizio da un altro passo.
0: Ah,

0: Dai, Marcelli.
1: Marelli,
0: allora, stasera parto,
1: eccolo,
0: vado al mare.
1: Bravo, dove?
0: E ho pensato che sembrava brutto tornare martedì. Ho deciso di tornare domenica prossima. Ciao Marcelli, ti penserò un sacco in spiaggia.
1: Ciao
0: Marelli, ciao. Dai che venerdì, finalmente giornata di lavoro terminata.
1: Evviva!
0: E adesso si va a casa, relax, sì. E domani si parte per Recco. Ciao da Milano, ciao.
1: Un po' di focaccia.
2: Dai che venerdì inizia il weekend del Palio a Legnano.
1: Che bello.
2: Con la gente che spende soldi e si dispera per una corsa in cui vince chi paga di più.
1: Ah, ecco.
2: La gente crede ancora alle corse del Palio.
1: Bene, starà contenta la gente di Legnano che t'ha sentito.
3: Per la prima volta posso dire anch'io per venerdì.
1: Eccola.
3: E domani via Ponte.
1: Pure tu.

0: stand.
1: Partite tutti.
2: Grandelli, che venerdì e si fa il weekend lungo, dai.
1: Pure lei. Lo fanno tutti, insomma.
3: Tutti belli, felici e pronti. Tranne uno.
1: E chi?
3: Aelli.
1: Io,
3: mi
1: dispiace.
3: Tu mi dici qua.
1: Sì.
3: Giusto così.
1: Giusto.
3: Perché chi lavora tanto è giusto che ogni tanto stacchi e riposi.
1: Bravi.
3: E gli altri.
1: Che non lavorano.
3: È giusto che continui a lavorare.
1: Come me.
3: Aelli.
1: Certo.
3: Detto questo.
1: Sì.
3: Buon ponte a noi.
1: A voi.
3: Buon weekend a te.
1: Grazie.
3: E come sempre è venerdì, Aelli. È venerdì, Aelli. È venerdì.
1: Spegnetemelo per favore.
4: Signori e signori, finalmente è arrivato il venerdì.
1: Aiuto.
4: E finalmente in compagnia di Marelli avremo la possibilità di scatenarci tutti quanti insieme, noi tamarri, con il tamarrissoli.
1: Sta per arrivare.
4: Quindi Marelli, non perdiamo altro tempo, mando agli indugi.
1: Brava.
4: Manda il tamarrissoli.
1: Sì, tra poco.
4: Quello proprio del venerdì.
1: Giusto, in arrivo.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio. C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio del

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo.

0: grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche Rai, Folciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Hai sentito?
3: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
4: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
2: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
4: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
2: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ciao!

0: pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Disco Radio.
7: Siete tamarri? Dimostratemelo, c'è il tamarristo.
8: Mi sono arrivati gli occhiali che ho ordinato da Super Tamarro. Ah. E questo weekend li sfoggio tutti e quattro. Sì. Le paia. Ti capì, Marelli?
7: Guarda, mettili su adesso.

ascolti, visto che sarete ovviamente dei nostri, di Radio sempre con voi anche durante i ponti in vista del 2 giugno, pasticcio è servito, c'è un ingrediente che non c'entra per fare una pasta in onore del nostro paese del 2 giugno, oggi vi rovino la pasta tricolore. E allora, occhio, mi metto il grembiulino, quello sexy. E c'è un ingrediente che non ci azzecca evidentemente nulla per fare la pasta tricolore. Gli ingredienti sarebbero pasta, zucchine, pomodori, mozzarella, olio, parmigiano e pecorino, pinoli, zucca, basilico, aglio e sale. Tiè, e il pasticcio è servito. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra virgola vince.

0: ci è servito l'ingrediente che non ci voleva, qual era?
1: Martinelli, non ci va la scamorza.
0: Ma non l'ho detta la scamorza.
1: Ho vinto qualche cosa.
0: No, per niente.
2: Aglio.
0: No, l'aglio ci vuole.
3: Non ci sono i pinoli.
0: Anche
3: non
0: quelli.
3: Ci sono i pinoli.
0: Anche
3: Fabio
0: quelli.
3: Da Milano.
0: Ti dico che ci vogliono.
2: Zucchero.
0: Non l'ho detto, però è simile a quella roba lì. Occhi ai cellulari. Tra poco il o la più veloce di voi si porta a casa una bella disco radio band.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima, a proposito di bellezza, c'è Cinzia Morgante, le ultime di Link.
5: Troppo carino Fabio, grazie, buon pomeriggio, ben ritrovati tutti. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7, caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, controllo giudiziario per Caddel Construction. Lutto cittadino oggi a Poerino, nel Torinese, folla ai funerali di Muriel Oddenino, la biologa 31enne morta con altri 4 sub durante un'immersione alle Maldive. Lo sciopero generale fino alle 18, mezzi pubblici garantiti a Milano, fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate, cortei in varie città, alle 18 in piazza Castello a Torino, fiaccolata contro la guerra. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. I brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazzara del Vallo, feriti 8 bambini, 2 di loro in gravi condizioni. Iran, il presidente USA, Donald Trump, nella Situation Room per la soluzione definitiva, ha detto. Le news tornano tra un'ora.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
12: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
13: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
16: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
17: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Ci c'è servito un ingrediente che non c'entra nella pasta tricolore.
18: Proviamo con il sambuco.
0: Come proviamo? Ne dovete spararla.

0: dice qual era l'ingrediente che non ci vuole.
1: Il miele,
0: il miele, miele. Ma non l'ho detto.
1: Dai che è giusto, dai, ve la pago la piccola radio.
0: Come ce la paghi? Ma no che non ce la devi pagare. Mica ce la paga da Olginate, provincia di Lecco, Ivan.
2: Ciao!
0: Ciao Ivan, come stai?
2: Alla grande, alla grande.
0: Ma che bello quando sentiamo questo entusiasmo dei nostri ascoltatori. Tutto bene Ivan?
2: Direi tutto di sì. A posto.
0: Da quanto aspettavi questa chiamata?
2: Da un po' di tempo, perché io l'avevo vinta qualche mese fa con belli svegli.
0: Vedi, vale questa regola: se vincete la mattina potete provarci il pomeriggio e viceversa, e poi dovete lasciare passare un po' di tempo. Insomma, cerchiamo di farla vincere a più persone possibile.
2: Ci sta,
0: bene,
2: sta.
0: Allora, Ivan, questo ingegnere di produzione, ci sa dire qual è l'ingrediente che non ci azzeccava per fare la pasta tricolore?
2: La zucca.
0: Se no diventa arancione. Non c'è nel tricolore l'arancione, non c'è, vero che sia un po' sbiadito che uno la lava la bandiera, ma insomma va bene così, certo. Iva, complimenti intanto, finita la settimana?
2: Sì. Sì, a posto, resto relax.
0: No, in vista ovviamente del ponte, il 2 giugno te ne stai a casa. Anche lunedì.
2: Sì, io sto a casa, sì, sì. A bere e a mangiare.
0: Bene, a bere e a mangiare. Sei già? Avete già qualche piano? Hai già pensato a qualcosa? Sì.
2: Ma magari griglio lunedì. Una bella grigliatona.
0: Ecco, che poi forse il 2, vabbè, non diciamo niente che qua. Tanto noi siamo sempre qui, qualunque cosa succeda, voi accendete la radio e noi siamo qua a tenervi compagnia. Ivan, ti arriva la nostra disco Radio Bags, vuoi salutare tutta Olginate? Fai pure.
2: Sì, volevo salutare mamma e papà che mi stanno ascoltando e la mia futura moglie Gaia che ci sposeremo tra un mesetto.
0: Oh, beh, allora mandateci confetti.
2: Va bene, dai.
0: Così mangiamo anche noi, perché insomma siamo tanti, se ci invitate tutti, insomma, veramente fallite dopo, vi lasciate dopo mezza giornata. Va bene, Iva, ti mandiamo i confetti noi nella disco Radio Bag, un abbraccio, va bene?
2: Grazie, ciao!
0: Buon weekend, diccelo di nuovo! Ciao!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
4: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori

0: Prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30. E a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
1: Va bene, grazie a chi ci ha provato anche oggi a vincere la Disco Radio Bag al 393 800 3000. Tra poco il panotto.
2: Canestrelli, per pace, lo sai.

completare la seconda ora di questo venerdì. Sono le 6. Già successe un botto di cose, sta per arrivare pure il DJ Panozzo, insomma, non c'è limite al meglio, tra poco però, subito qualcosa di nuovo. Martin Garrix e Sheeran.

compagnia non solo in questo weekend, ma anche il lunedì, anche il 2 giugno, sempre con la nostra musica, con un sacco di cose belle, anche tra poco che arriva l'ottantissimo remix, per esempio Patrick, grazie a chi è dei nostri naturalmente in questa super venerdì. Sapete che per noi è come se fosse sempre una giornata di festa durante tutta la settimana, forse venerdì ancora di più. Mi preparo.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Hai sentito?
7: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
7: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
9: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un

0: 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ciao, sono Fabio Marelli.

0: Sanitaria Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
2: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
3: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
3: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
3: Dove?
2: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: messa, finestrino giù, fatto, voce
1: pronti
0: per gridare, pronta, certo, dove vedi, sei Panozzo, dove sei Panozzo,
1: vi siete pronti,
2: DJ Panozzo, dove sei?

0: chiuso con The Reflex dei Duran Duran 1984 per augurare a tutti un super weekend in vista del 2 giugno. Lo facciamo andare a riposare? Non troppo però.
1: Disco Radio.

0: il venerdì, insomma, grande festa. E parliamo di qualcosa che è accaduto questa settimana, che accadrà sempre, a prescindere dal tempo, perché questa settimana le città sono state bollenti, ma in Italia ci sono città sempre bollenti, soprattutto una che è la capitale delle scappatelle. Allora, attenzione bene, se proprio doveste fare una scappatella, scegliere, insomma, decidere proprio, che sappiamo che nessuno lo farebbe, chi scegliereste? Però attenzione, non valgono i personaggi famosi, però potete dirlo tranquillamente, tanto si scherza. 393 800 3000, si dice per scherzare.
1: Disco Radio. I can't get no sleep.

0: Va bene, grazie anche a Fabulous. 18:33 minuti. Allora, città sempre bollenti, soprattutto uno, la capitale delle scappatelle. Salutiamo gli amici di Vicenza, ma non sono i soli, Potete avere una scappatella con qualcuno. Chi scegliete? Non valgono i personaggi famosi, però tanto si scherza.
1: Francesca da San Donato, ma come non valgono i personaggi famosi?
0: No, non valgono.
1: Io nella vita reale, in 100.000 anni, non ho ancora incontrato

0: Andiamo in redazione Link, l'attualità delle 6:30. Davanti a me c'è Cinzia Morgante.
1: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2 e M3, la M4 in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate, oggi cortei in varie città, alle 18 in Piazza Castello a Torino, fiaccolata contro la guerra. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7, controllo giudiziario per Caddel Construction. A Torino oggi una 16enne in bici, travolta da un'auto in corso Casale, in prognosi riservata all'ospedale CTO, da ricostruire la dinamica dello scontro. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano, calcio, Serie B, sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro, record storico di pubblico, tutto esaurito, con oltre 17.000 spettatori. Scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 19 feriti, 14 sono bambini, il conducente della vettura era senza patente, le news tornano tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui?
15: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
16: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Tra poco nella capitale delle scappatelle potete scegliere di averne una con chi? Non personaggi famosi,
17: Sabrina Salerno.

0: Sweet as Emotion. 18:49 minuti. Dai, buon weekend, ce lo possiamo già dire. Tutte le volte diciamo buon quasi weekend tra le 4 e le 7, ma adesso che arriva Luisi sarà festa ufficiale tra poco. Prima però di lasciarvi, parliamo di temperature alte, roventi, non quelle di questi ultimi giorni, delle città sempre bollenti. Soprattutto adesso in vista dell'estate, c'è una capitale delle scappatelle. Salutiamo Vicenza! Non sono i soli però, lì la temperatura è altissima secondo i dati di Ashley Madison. Anche Sassari, anzi Sassari, l'anno scorso era la più attiva da questo punto di vista, ora tallonata dai vicentini. Flirt estivi molto possibili a Bergamo, soprattutto, non so perché, a Bergamo Alta, evidentemente hanno fatto un giro sulla piattaforma, non lo so, e sono molto attivi anche da quelle parti. Milano sta subito dietro, alle prime appunto che vi ho appena detto, poi Padova e anche Monza, se la passa male. Comunque, grande nord-est, adesso non posso farvi la classifica, abbiamo già fatto prima la classifica del venerdì, molto attivi da quelle parti. Dunque, vi ho chiesto, potete avere una scappatella con qualcuno, chi scegliete, non valgono i personaggi famosi.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
1: come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com.

0: 0266 99 64 66.
1: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
2: Lei è l'unica coraggiosa che la scappatella la farebbe con...
3: Sarebbe il mio collega, che non ho ancora capito cosa mi attira di lui, ma qualcosa mi attira.

0: Daniele dice: dopo la seconda figlia di un anno e mezzo, ormai una scappatella con mia moglie non mi dispiacerebbe. Chissà se invece il collega di Giulia da Novara ha sentito il messaggio, ha aggiunto che non è alto, non è bello, ma lei qualcosa vorrebbe fare.
1: Secondo me Giulia da Novara in realtà non è Giulia da Novara, ma è Valentina Guidi,
0: no,
1: che
0: ma, ha mandato l'audio. Quindi...
1: Vabbè,
0: aveva capito che se lui non dovesse rispondere, non avesse sentito, c'è Luisi che è pronto. Vabbè, non ti conviene, lascia perdere.
1: Ciao Giulia, piacere, mi chiamo Alessio. Sono le 8 della sera.
0: Ah no, sono ancora le 8. Buonanotte.
1: 7 della sera.
0: E vedi, non capisci già più niente.
1: Eh no, perché sono un po' così, sono un po' stordito. Conosci per caso un ristorante dalle parti di Busalla?
0: No, non ti ci mando perché poi tu andrai.
1: No, perché domani devo andare in bici fino a Genova.
0: Quindi sta cercando qualcosa.
1: Guarda caso, sarò lì sull'Appennino.
0: Ma vergognati,
1: intorno a ora di pranzo. Quindi se qualcuno conoscesse dei buoni ristoranti sulla statale dei Giovi, ragazzi.
0: Ma basta, ma vuoi finire?
1: Ma pago.
0: Ma che noia.
1: C'è il nuovo di Robin Schulz. Ciao Marelli.

è il nuovo di Robin Schulz insieme a Buzz, si chiama Bad Time. Un raffreddato sarà colpa dell'aria condizionata. Alessio Aloisi per le prossime tre ore vi terrà compagnia con le nostre hit, le più ritmate da

0: self. In questo caso ognuno abbracci se stesso, ma immaginate che quell'abbraccio sia il mio abbraccio, il nostro abbraccio. Allora, tra un attimo vi porto a fare un bel viaggio nel tempo, ma se state qui, tra un attimo si gioca. Vi regalo l'iscrizione alla marcia Formula 1. Si potrà correre insieme all'autodromo di Monza.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani. Sì. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Aura non c'è, aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Il nome era Necrologio.
2: Beh.
1: Era bellino, eh?
2: Molto bene, molto
1: diciamo
2: bene.
1: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Autori Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Villa. Laggiù

houseautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da

0: soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Vuoi vendere il tuo oro in modo sicuro? Scegli Oro Italia Investimenti. Personale e professionale, massimi rating su Google, valutazioni gratuite, pagamento immediato. Ti aspettiamo a Novara in corso 23 marzo 125B. Oro Italia Investimenti. Il valore che meriti, subito.
4: Disco Radio. Stasera alle 21, come ogni sera, vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare un'ora di dance storica, quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Come questa che arriva dal 99, lei è Kim Luca.

0: collaborato a questa che è una di quelle che ci porteremo dietro per tutta l'estate. Loro sono J-Lo e David Guetta, Save Me Tonight. Vi piace correre? Allora preparatevi a prendere il cellulare perché vi regalo la marcia Formula 1.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Proprio così, Disco Radio ti regala marcia Formula 1 di Lilt. In pratica, domenica 14 giugno si corre all'autodromo di Monza con la marcia promossa da Lilt. Sport, divertimento e un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ovviamente ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà e dello sport. Come farà vincere? 393-800-3000 è il numero al quale inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email. I più fortunati vincono l'iscrizione all'evento ma anche lo splendido kit gara. Cosa aspetti? Scrivi subito marcia Formula 1 e la tua email e invia tutto al 393 800 3000.

0: Jay-Z su Disco Radio, c'era Crazy in Love. Tra poco parleremo di zanzare. Vorrei sapere qual è il vostro rapporto, cioè se siete tra quelle persone che dicono sempre io le attiro, mi stanno sempre intorno, oppure se voi siete riusciti a trovare il modo per tenerle lontane e quindi non avete ancora avuto incontri del terzo tipo con le zanzare. 393 800 3000. Tra poco una novità che riguarda i tanti repellenti che utilizziamo per scacciarle.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, ci spostiamo in redazione dove c'è Cinzia Morgante con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2 e M3. La M4 è in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM. Fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 su 7. Controllo giudiziario per Caddal Construction. Caldo eccessivo, proteggere la salute di chi è esposto alle alte temperature. Perciò il Piemonte anticipa di un mese le misure a tutela dei lavoratori all'aperto. Tra i settori interessati, quello agricolo, edile, i rider. Lo sport, semifinali playoff di basket alle 20, gara 1 tra Brescia e Milano. Calcio, Serie B sempre alle 20, ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. Record storico, tutto esaurito con oltre 17.000 spettatori. Drone russo su un condominio in Romania. La NATO in allerta, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere ucraino. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto, anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: È arrivato il momento di un nuovo Frandisco to Disco. Ne arrivano 4 pronte a suonare senza interruzione. Subito in The Bowser. Disco Radio.

0: is the sun, lo sappiamo, ce lo siamo detti pochi minuti fa, dobbiamo parlare di zanzare, ma qui le cose si evolvono, ragazzi, e noi non possiamo non integrare quello che poi appunto racconteremo tra poco con un messaggio di un nostro ascoltatore e ascoltatrice che ci dice: buonasera, che tristezza sentire che il notiziario è recitato dall'intelligenza artificiale. Ovviamente ormai l'intelligenza artificiale è ovunque, quindi sarà arrivata anche in radio. Io ho pure dato un nome e un cognome a questa intelligenza artificiale, che è Cinzia Morgante. Cinzia, buonasera.
1: Sono tu, che qui sei
0: un apparato di RAM, di hard disk, di processori.
1: Allora, innanzitutto salutiamo, sì, e ringraziamo l'ascoltatrice,
0: sì,
1: o l'ascoltatore,
0: sì, che non si firma.
1: Però ecco, posso dire, ci ha divertito.
0: Aspetta,
1: molto.
0: Perché io ho risposto, no? Ho detto, guarda che non è. E lui o lei ha risposto,
1: sì,
0: non è più lui. Riesco a riconoscere una voce,
1: certo,
0: umana da un artificiale. Allora dobbiamo dare le prove. Cinzia, tu che origini hai?
1: Abruzzesi.
0: Abruzzesi. Io non so se l'intelligenza artificiale sa parlare in abruzzese, ma
1: beh,
0: Cinzia Morgante
1: sì, a questo punto,
0: lo
1: però
0: sa fare. Dici qualcosa in abruzzese, vogliamo
1: ti
0: le prove.
1: Rispondo allora con una frase che, vai, potrebbe essere indicata alla situazione. Cine cacine, ma cacine in dut.
0: Ok,
1: va bene,
0: mi sembra
1: però,
0: abbastanza
1: insomma,
0: chiaro.
1: Mi sembra un po' eccessivo.
0: L'intelligenza,
1: ecco,
0: artificiale non avrebbe saputo dirlo meglio di così. E comunque dice anche dizione praticamente impeccabile, quasi disumana. Quindi complimenti alla
1: disumana
0: nostra Cinzia Morgante.
1: Vabbè, tecniche che si imparano negli anni, no?
0: Ci risentiamo nella prossima ora con l'informazione.
1: Con molto piacere.
0: E noi,
1: grazie,
0: parliamo,
1: Alessio,
0: di zanzare. Noi parliamo di zanzare perché era questo un po' il tema. Dovete sapere che tutti noi non le sopportiamo, no? Sono ufficialmente arrivate anche nelle nostre città, ma soprattutto quanti di voi si ricoprono puntualmente di repellente per evitare di essere punti? Ho una notizia per voi, non è una bella notizia, perché sembrerebbe che le zanzare possano imparare a non temere più i repellenti. Uno studio infatti ha rivelato che il DEET, che è il principio attivo più usato contro le punture di zanzare, potrebbe aver perso efficacia o perderà efficacia nel tempo. La ricerca, pensate, è guidata da un fisiologo italiano, da un biologo francese, si è concentrata sulla zanzara responsabile di diffusione di malattie come la dengue, la zika, la febbre gialla, e gli scienziati hanno proprio dimostrato che questi insetti possono associare l'odore del repellente alla presenza di sangue umano. In pratica, dopo alcuni test, oltre il 60% delle zanzare addestrate cercava di pungere appena sentiva l'odore del repellente. Io lo so che in questo momento state correndo per casa e dire no, chiudete tutto, chiudiamoci in casa, non facciamola entrare. È tutto finito, ragazzi, è tutto finito.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
1: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Risolto il problema intelligenza artificiale, poi chissà, magari tra qualche anno ci sostituiranno pure, nel frattempo, alo.

di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aloisi. Abbiamo scoperto che quindi ormai ste zanzare ci praticamente ci attaccheranno e noi non potremo far nulla. Vabbè, aspetteremo anche questo, tanto tra una sciagura e l'altra. Mancavano solo queste e cavallette. Va bene, le 8 e un minuto. Come sta andando il vostro venerdì, ma soprattutto come sta andando l'inizio di questo ponte? Quanti di voi ne approfitteranno e quanti di voi magari si stanno già muovendo o si sono già mossi furbacchioni in auto per andare a trascorrere questi giorni, che ne so, al mare, in montagna? Bene, continuate ad ascoltarci. Dovete sapere che Disco Radio è in DAB in tutto il nord Italia, quindi anche in Piemonte, Lombardia, in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. C'è il nuovo di Calvin Harris, Satisfy.

La voce è quella di Jazzy, insieme a Calvin Harris. Questa si chiama Satisfy, la nostra novità. Io invece mi chiamo Alessia Luisi, sto qui con voi ogni sera dalle 19 alle 22 per farvi ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa Loca di Shakira.

Anima con Beautiful su Disco Radio. Vi piace la dance anni 90? Avete presente quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, ma anche nei primi del 2000? Sta arrivando Marie Claire Dubaldo.

0: 22.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circo Mario, Lonato e Braone.
8: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare una

0: Ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
3: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
3: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Hai sentito?
5: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
6: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
4: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
6: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
4: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
7: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
8: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
9: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
10: Cioè?
9: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
10: E conviene?
9: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
10: Dove?
9: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Disco Radio.
12: Anche stasera, tra pochissimo, alle 21 tornerà il Rhythmic History Extended Version. Ogni sera vi facciamo ascoltare la migliore dance storica, come questa di Marie-Claire Dubaldo, dal 94, The Rhythm is Magic.

Martin insieme a Timmy Trumpet, questa si chiama All My Life. Che progetti avete per il fine settimana, anzi per il ponte? Sappiate che la musica di Disco Radio la potete portare con voi anche in vacanza, in questo caso lungo il ponte, tramite la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone, da lì ci potete ascoltare in diretta streaming, mandare messaggio alla diretta e, come sempre vi ricordo, riascoltarci in podcast.

0: Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places. Prima vi siete persi uno dei momenti migliori della radiofonia di questi anni, la nostra Cinzia Morgante scambiata per intelligenza artificiale. Beh, tra poco parleremo intanto degli eventi da non perdere in questo ponte del 2 giugno. Cinzia, ci sei?
1: Ci sono, sono io.
0: È lei, ragazzi, in carne ed ossa e soprattutto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Cosa accade? Ce lo racconti proprio tu, Cinzia. Buonasera.
1: Ed eccoci, mille grazie Alessio, ancora buona serata a tutti, ben ritrovati. Lo sciopero a Milano, chiuse le metropolitane M1, M2 e M3, la M4 è in servizio solo tra Linate e San Babila, aperta la M5, ha reso noto ATM, fino alle 21 a rischio i treni, varie corse di Trenord cancellate oggi. Caporalato sugli operai, in gran parte indiani, nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, pagati 2 euro netti all'ora per 12 ore, 6 giorni su 7. Controllo giudiziario per Cadel Construction. Caldo eccessivo, proteggere la salute di chi è esposto alle alte temperature, perciò il Piemonte anticipa di un mese le misure a tutela dei lavoratori all'aperto, tra i settori interessati quello agricolo, edile, i rider. Lo sport, semifinali playoff di basket, si sta giocando gara 1 tra Brescia e Olimpia Milano. Calcio, Serie B, si sta giocando il ritorno della finale playoff tra Monza e Catanzaro. A ridosso della diretta squadre sullo 0-0, ma i brianzoli partono dal 2-0 dell'andata. Non è stato ancora raggiunto nessun accordo definitivo, così l'Iran. Per il presidente USA, Donald Trump, vicini invece a una soluzione definitiva. È tutto per le news, il tempo di domani.
2: Meteo.
3: Venerdì tra sole e nubi, locali fenomeni limitatamente alle Alpi occidentali e in serata qualche effetto è atteso anche sulle prealpi della Lombardia, caldo in contenuta attenuazione. Domani l'avvio sarà ben assolato sulle regioni di nord-ovest, ma dal pomeriggio transiteranno velature che a tratti potranno offuscare il cielo. Qualche isolato rovescio temporale atteso limitatamente alle Alpi Marittime cozze nel pomeriggio sera. Il caldo tornerà a farsi sentire, punte massime di 32 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
4: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
5: Che bello così.
4: Bello, vero?
5: Sì, questo questa perché? Mi piace.
6: È uscita la signora molto... Sironi di colpo. Di...
5: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
0: E adesso musica senza interruzione. Ripartiamo da Purple Disco Machine, Sophie and the Giant.

Loro sono Prospect Clooney, quelli di Free Your Mind. Alle 20.47 si chiude l'ultimo From Disco to Disco di oggi, ma questa cosa ci ricorda solamente una cosa importantissima, e cioè che al sabato e la domenica il From Disco to Disco vi accompagna per tutto il fine settimana, per tutto il sabato e la domenica, con le nostre hit che suoneranno senza alcuna interruzione. Ma a proposito di weekend, ma anche di ponte, so che molti si sono già organizzati, magari siete già partiti, ma so anche che c'è chi si è ridotto all'ultimo e non sa che fare. Allora scopriamo alcuni degli eventi di questo ponte nelle nostre città. Partiamo per esempio da Anteprima d'Estate, che è l'evento promosso da Artigiano in Fiera, dedicato alle produzioni artigianali italiane e internazionali, la Fiera di Rho. Evento partito oggi, che andrà avanti fino a martedì 2 giugno, vedrà la partecipazione di oltre 1000 espositori provenienti da 50 paesi diversi. L'ingresso è gratuito. Sempre in zona Milano, domani e domenica, questo mi ha incuriosito, riapre il Ceraseto della Balossa Novate Milanese, cioè potrete raccogliere da soli le vostre ciliegie dalle 9 fino a esaurimento del raccolto. Quindi l'idea è quella di andare il prima possibile, perché secondo me finiranno presto. Ecco, io sono un grande esperto di raccolta ciliegie, andrei a mangiarle tutte. Oh, se amate il buon vino, sabato e domenica nelle cantine del Movimento Turismo del Vino in tutta Italia tornano le cantine aperte. Un weekend fatto di degustazioni guidate, passeggiate tra i filari, picnic in vigna, tour in e-bike, cooking class, laboratori gastronomici, si farà anche yoga.

0: yoga tra i filari, attività di benessere all'aperto e poi ovviamente le attività per famiglie e bambini. Gli eventi e le cantine aderenti sono davvero tante, le trovate tutte sul sito movimentoturismovino.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermo, hai visto?
3: Non può essere.
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
10: Cioè?
9: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
10: E conviene?
9: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
10: Dove?
9: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Le 20:51 di questo venerdì sera, benvenuti da me, sono Alessia Ruisi, vi piace far festa? Allora state qui perché tra un attimo arriva intanto Another.

0: finalmente diamo il via al fine settimana, che sarà un po' più lungo visto che c'è il ponte del 2 giugno. Noi ce lo godremo tutto, soprattutto nei prossimi 60 minuti, con quelle hit che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. A tenervi compagnia ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo andremo nel 92 con i Clubhouse di Take Your Time. Ritroveremo Gigi Dag con l'Amour Toujours. Partiamo dai Network, questa è Passion.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Esistono decine di versioni dell'Amour Toujours create dallo stesso Gigi D'Agostino. Questa è una delle mie preferite. Era il 2000, inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Luisi, tra poco ci spostiamo nel 2003. Lo faremo con Rino Gaetano.
1: Rhythmic History.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: La sicurezza
6: è Volvo.
5: La tecnologia
6: è Volvo.
5: Il prezzo
6: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
8: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
9: Hai sentito?
10: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
11: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda da Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
11: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usa Autocenter Gvilla, è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del Benzinaio.
14: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
17: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
20: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum?
20: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
20: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Spesso diamo tutto per scontato e invece no, raccontiamo cos'è il Rhythmic History Extended Version. È il programma che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica, in questo caso nel fine settimana, tra le 6 e le 7 del mattino. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Luisi.

0: e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000, con qualche chicca, per esempio tra un attimo dal 96 i Mute con Clap on Top of Me, ritroveremo Gaia con Never Meet e i Digital Boy con Give Me a Fat Beat, prima Rino Gaetano.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su

0: assolutamente immancabile all'interno del nostro appuntamento, i Sound Lovers, quelli di Living in Your Head. Siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo dal 93 torna anche Hathaway.
1: Rhythmic History.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
0: E visto che questo è un weekend di ponte, tanti di voi magari lasceranno la città per andare chissà dove in giro per il nord Italia, sappiate che se avete un autoradio DAB praticamente ci potete ascoltare ovunque in digital radio, non solo in Piemonte e Lombardia ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Disco Radio la potete ascoltare senza interferenze in DAB, la digital radio. Vi aspetto anche lì. Tra un attimo Chicane con Offshore, Crystal Waters di Gypsy Woman e ATB con Let You Go. Prima però, dal 93, l'estate di quell'anno era What Is Love.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco.

0: ritrovato all'interno del Ray Finster Extended Version. Oh, lo avessimo fatto apposta e invece no. Sapete che sta per arrivare da ATB ad ATC.
1: Rhythmic History.
2: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio e solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni.

0: dell'auto,
1: cioè
0: da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: E dovete sapere che tra ATB e ETC ci fu una causa che portò questi ultimi a dover cambiare, o anzi a dover trovare un acronimo per il loro nome, che fu A Touch of Class. Erano loro quelli di Around the World.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: secondo me il sound perfetto per aprire questo weekend di ponte, spensierata, allegra, Sing It Back, c'erano i Moloko, ovviamente nel remix di Boris Douglas che la fece conoscere in giro per il mondo. Io sono Alessio Aloisi, si chiude qui l'extended version del Rhythmic History, questo è il programma che suona Dance Storiche, che torna domani alle 21 e in replica nel weekend alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco.

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito.

0: gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigol di
5: a Milano dal 1906.
6: Guidi una Mercedes.

0: tua Mercedes nelle mani giuste.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: Sì, welcome to the party. Avete già sentito alle 23 Matteo Ebbi, Sede Munari in console, Don Cash al microfono, e se ballate con noi, con me, fatevi sentire al 393 800 3000. Si fa così, con entusiasmo.
1: Uè, amico Don, chi lo è? Sai cosa ti dice Omar di Alba?
0: Ah, benvenuto con noi nella nostra family, Omar di Alba. Buonanotte, Save My Love, è la prima. Party.